Władysław Graban. Perché le candele non si spengano. I crinali sergono innevati come giovani spose davanti all'altare dell'Onnipotente. Ricevono l'Eucarestia dalle sorgenti. Domani il gelo canuto li renderà ghiaccio. Col chiavistello invernale serrerà la porta santa perché la burrasca non spenga le candele fiammeggianti d'amore lemco. Dio, custodisci questo lume di speranza pestato col calcio di fucili. Dio, la Wemkowina è una grande chiesa, filari, croci, cimiteri, livido calice di cielo. Qui, in ogni luogo, l'iconostasi del bosco innalza preci per la gente senza

Ma si è il cuore, ma so come tra me, siamo poi posti, lei schizza il postadino. Poi dopo il rufo, a tre crappi, tutti, una cosa che rusci nel desco.